0: stessa si fè, che Susanna è la stessa si fè, Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permette e la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potria si spar meglio.

0: Sto i sospetti tirare mi fanno.
1: Ti sto i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi.

0: stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere. Vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. La speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
0: Chiediti, or viene il meglio, don Basilio.

0: per da me certe mezz'ore che il diritto feudale
1: come le feudi suoi non l'ha il conte abolito
0: e ben ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me
1: bravo mi piace che caro signor conte ci vogliam divertir trovato avete chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tutto a me palesate.
1: Avrei pur gusto.

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: già disse: senti, se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa. Chi parla?
2: Ostei!
0: Esci, e alcun non esci!
2: Che mi lasci qui solo!
1: Che brava dama e sarà, vado a cercarlo! Qui dietro mi troverò!
2: Non vi ce l'ho!
1: Vati! E cerca che parla!

0: Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso veduto il conte?
1: Cosa deve far me qui il conte?

0: Credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico e altrui nulla dico. E per voi, per madama, a proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a

levate il cor, come oddio levate il cor, come oddio levate il cor. Bianca Nizza, questo seggio

0: camerino. Poverino, parte camerino. Poverino, poverino, poverino. Vada messo preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: La tua cugina l'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso. Io

0: coraggio. Ah, cosa veggio?
1: Ah, crude stelle.
0: Ah, meglio anche. Onestissima signora.
1: Accadere di peggio.
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così tanto c'è, non c'è alcuna.

0: braccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora io piatti volsi e qui m'assposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Oh,

0: la commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
4: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
4: Iappone castuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi.

io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: E fermo ancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Bene, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani, scuola. Parta tosto.

0: inaspettavo il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non cadrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di

venna qui, quel cappello, quella chioma, quell'aria trillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno ti

spalla, sciabra il fianco, collo dritto, muso franco, un gran passo.

per montagne, per valloni. Con le nevi ai solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai quella chioma, non piavrai quel cappello,

0: Bene, amico, non avevo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio si segno.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante poi d'estre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sentata. Questa è l'unica strada.

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, si ha uguale statura, giù quel manto fai, niente paura.
1: E se qualcuno entrasse, entra.

gabinetto, presto! Che carta è quella? La patente! Che sollecita gente! Le mio orrore da basilio! Alla fretta! Obliato è il sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetto! Che premura! Eccola qui! Spicciati!

0: alla mia porta.
1: Vedete chiusa.
0: Il mio sposo. Attenzione! Sono morta! Voi qui senza mantello? In quali stati? Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Sono

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: vedi?
1: Io non so nulla! Ma, turbata senz'altro...
0: Ah, questa serva! Io che non turba me, turba voi stesso!
1: È vero, è vero! E lo vedrete adesso!
0: No!
1: Susanna!

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero. Ah. Io sbaglio. Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di vecchio vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciare! Per questa sera... Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non orlo di stare.
0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentitela,
0: parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paglio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il...

0: equipaggio rinchiuso
1: fu saper partire,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu sol per bollarvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio e a voi per basilio
0: coperti di foglio e

son già i suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo men fretta, un dubbio toglietemi prima di partir. Prima di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carti, un'arte di sorrir, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei

0: leggi chi fu. Cosa dici, cosa hai condenato? Ascoltate,
1: per amor di Gesù.
0: Ascoltate,
1: per amor di Gesù.
0: Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Il buon signor Dio ci dar giù
2: dal balcone,
0: vedete i canofani
2: in giardino.
0: Sì,
2: cosa sento? Ci son certo, ma io che mi vieni a far qui. Dunque un uomo ma dove gito,
0: rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì. Su tutto lo vidi,
2: cosa ridi,
0: cosa ridi, cosa ridi.
2: Io sei cotto dal sorge del dì, tu sei cotto dal sorge del dì. Ripetimi, ripetimi. Dal balcone,
0: al balcone,
2: in giardino,
0: in giardino.
2: La signora strillò e guarda il vino, seguito, seguito.
3: E il volpe dei testi,
0: no, non dire.
4: Ah,
0: figo,
4: no,
0: figo, non
5: via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
2: Questo è stupor.
5: A credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso?
2: Quel
0: salto non costa così.
5: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
4: Che
0: dice? A me parli il ragazzo.
2: Che rubini!
5: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non vieni saltare di là.
5: Che pazienza,
4: oh,
5: figliam questo bagno.
4: Che succede, vedrò?
5: Dunque tu, e salta giù, ma perché?
2: Che timor,
5: là rinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti becappe un sussurro forduso. Ora il grido a sé, l'ho scritto biglietto.
2: Aha!
5: Saltai giù,

0: presto. Io tanti aspettate.
1: Sarà forse il sommario del tempio.
0: La lista degli osti. Parlate, e tu lascialo. Lasciami e parti.
1: Porto sì, ma

0: Cinque. Cinque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Suggello, suggello.

per testimonio che promesso la trombonia con prestanza di danaro sopra la stella, sopra la pietra. Silenzio, lo vedremo, il contratto leggeremo.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto.

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

0: Support for the WNIU livestream comes from listeners like you. Mark your calendars for Familia Fest on July 11th, a family-friendly event with food, music, and free activities for all ages. Find more info at wniu.org/familiafest.
1: Chissà che la tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fo sposar la vecchia.
2: Marcellina!
1: Cosa bramate?
2: Mi par che siete in collera.
1: Volete qualche cosa?

0: Prendete!
1: Orwell riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chi io vi prometto?

e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, parla, contessa, tendrai l'aspetto.

0: mia senz'altro.
1: Guardetevi la bocca, signor Scolpro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato abbia vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinto la causa? Cosa sento? In qual là?

sei pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio, e a un incognito Figaro ricordo.

lasciarti in pace. Non può questo contento. Tu non nascesti audace per varia me.

0: Ed è cefalite, o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: E ti amaro.
1: Se sposa io sarò d'un fiero.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza!
2: Vince superba!
4: Siamo tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! E capestati 2000 pezzi d'oro!
2: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: E dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
4: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
4: Come?
0: La prova! Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritroverò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
0: questo!
2: Al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, braccialesco.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
4: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
2: Ti rapir presso un castello.

0: sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
2: Sua madre. Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

che a te lo dirás, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te signor.

0: Or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e dei tuoi dote. Prendi pure questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo di pur

0: e Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e
0: lasciate agli altri ami suoi.
1: Helpini!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Si leggeva in frase. Il dispetto e la rabbia. Oh, che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo in un loco. Scrivi, chi io scriva, ma signore.

0: nuziale.
1: Ebbene, la dama.
2: Io sono un signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dirne a festa, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signore!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.

0: te, Barbarina Simoni, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi ordatevi padrone.

0: che vorresti ballar col finestro. Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Madonna, l'imbarazzo, lasciate fare a voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo ci si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

Sansa, e donde ficca gli agli, in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: la Susanna, la spilla. E così tenerella il vestiroso sai di far tutto sotto. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai me in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir

0: Flemma, Flemma, e poi
1: Flemma.
0: Il fatto è sì, pensarci conviene, ma pensa un poco che ancora non sai di chi si prende a gioco.
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo più ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i

0: chi va là?
1: Son quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
1: Oh, la buona, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti quanti.

tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio mai a fare scimunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria?

sensi, a cui tributo incensi, la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. Son streghe che incantano per farci mirar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son onde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono mentre l'amore non sa.

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono vento.

0: passa un po' la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco!
0: Presto!

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciottaggio!
2: Lo sento già!

0: pace. Ma cosa di me mio?
1: Ciò che così vi piace, eccomi qui, signor.
0: Che compiacente femmina.

0: Austria, mia bella Venere, andiamoci a cenar.
1: Sì,
0: mia bella Venere, andiamoci a cenar.
2: Al buio si dormiva.
0: È quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrar.
2: Il fuoco si sostrava.
0: Cari,
2: io non

e la contessa, a quel mi giungete, vedretella voi stessa, il conte e la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò.

0: Che schiaffo!
1: Che schiaffo! E questo! Si riapre da questo!
0: Au! Au! Non battere così presto! Au!

Pari a tutti, pari a tutti, pari a tutti, pari a tutti, pari a tutti.